piano piano, come un giorno che muore dolcemente, come nasce un bel fiore.